0: Airtel 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin

0: Comsat. Inda za ku iya kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu a kan NETCOMSAT a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku.
1: Kuma domin.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci game da tambehi game da hanyoyin da ya kamata a bi da za su taimaka wajen samun ci gaban da ake fata Shirin da mai girma Wazirin Gaya tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah ga waɗanda suka kasance da mu a makon da ya gabata kun ji mu tare da mai girma waziri da yayi mana tsokaci game da muhimmanci da alfanun da ke tattare da yin zabe a daidai gabar da ake shirin sabunta shugabanni ko kuma tabbatar da waɗanda ake jin sun cancanta da su gaba da jagorantar al'umma domin su samar da shugabanci na gari abin misali da zai zamo ya samar da ci gaban da al'umma ke fata alhamdulillah a wannan mako ma ina farin cikin yi mana lale marhaban da gabatar mana da mai girma waziri wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida ne wa mai girma waziri lale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare
1: assalamu alaikum